L'orizzonte c'è cioè si sfora la cielo, hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco, anto spegulo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparan la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di giusto spesso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi se noi farà smiracolo, c'è il

Già si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafano che da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza censuro, i fermaso culo mi cadeva spri, e da vino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiracolo. Ciao,

l'orizzonte, c'è si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spenso. E la cuireio della pensione mi exige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a te sei noi farà smiracolo.

vivo che gestena. Mia traffic blocco da desiro, della svango i viro crack fendas, e mia carno che è mia lipo, uno tra che dita se mu attendas, che è sta sferio, c'è il caputo, c'è ma più sferce

mi zio non comprende, se malven questa sclivona, con le mie intensi. Viderezzo sta in maniera, a te lo è voi.